0: in bocca via luce, nessuna sapanata, ogni nessuno.
1: Yugun do yaharui wa duletu, ado wa sei, kenyan chigi, adamaremu, yuwa mekari.
0: Stelo guardo muna.

Rato, rat, yeah, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, r